Pigliateci te pare, ci vette spesi, però non te pigliare una donna riccia. Corrice ricci tetti, issa d'incanta, però dopo due mesi o lette chianta. No, no, no, no, no, riccia no. Per cene d'ogni riccio, de cacciano un capriccio, la donna riccia nulla voglio, no. Per cene d'ogni riccio, de cacciano un capriccio, la donna riccia nulla voglio, no. La donna riccia nulla voglio, no. Prima olette asa, polette lassa, non ci capisci niente come una tassa. Tembriglian ci te spriglia, c'è compacisci, però ci te incarizza, ti e te dormisci. No. No, no, no, no, riccia no. Per cene d'ogni riccio, de cacciano un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. Per cene d'ogni riccio, de cacciano un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. La donna riccia non la voglio, no.

Pigliate ci te pare, ci vette spesi, però non te pigliare la donna riccia. Curricce ricci teddi, issa ti incanta, però dopo due mesi o lette chianta. No, no, no, no, no, no.